Ah, oh, você vai. O canto sorrirá. Volete da polizia, c'è chi non va a nos. Metto si carmelo città, a cacca mi staglia. Che mi sa fare il primatra, me basta la caccia. Tararara.